Dai life very easy, dai sa bay maskizi. Yeah, siri easy kusela so, sugubo ziripa flow, sugubo zine mushonga. Mushonga.